se avesse fatto a nato quello che hai fatto a me, sto modo avesse acciso e